0: momentos inolvidables en la mejor compañía.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti.